0: 在播送法国著名电子合成。
1: Informiamo i signori passeggeri che per disposizione delle autorità
2: Si parla di Milano, quale è l'interno?

0: Ehi, Cosa Nostra. E c'è tutto va. E che c'è la Segveleg. Cos'è un buttone anni per sverito più tonio radio, buon. Ben ho fa fio pino chi veghi san tisegno il suo raig.
1: Una festa sui prati.
0: Hai detto Schlager, che ne è venuto sfordulaton.